0: non voglio dir, potrete, è basta! Ehi, musica! E poi una scena! Cosa accattento?
1: Non dite a me!
0: La parte mi ha ricordato!

0: grazie, musme, arrivederci. Musica!
1: Andiamo, accendiamoci la parola.
0: Adesso questo scritto è dell'inano al cieco. Il colpo è fatto.
2: Il colpo è fatto.
3: Questa trappa è menzogna. Tutto, tutto. Al bagno intesso e dal letto lavato. Comprendo.

Like ci fate ancora mascherate, purché siete di bonzi, etz, tacete, silenzio. Non voglio appena destra, abbia di colmi.